0: I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi.
1: posso parlare,
2: Ho
1: credo, di
2: paura
1: un
2: che
1: futuro in
2: l'Italia diventi
1: generale,
2: un deserto,
1: ma
2: anche quest'anno
1: di
2: non
1: quello che
2: piove,
1: vorrei.
2: e la paura che il
1: Perché quando
2: paesaggio
1: penso al
2: scomparisca
1: futuro
2: senza
1: penso
2: delitto.
3: anche. Saluti a tutti, ciao,
1: Ai
3: ciao.
1: cambiamenti climatici, a una crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei quando nasci. Beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo e dal patriarcato. Mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare, che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma, sentire, vedere. Sì, persone con una storia diversa, sì.
4: Ich möchte nur eins, mit der Julia sein.
5: Ich möchte nur eins, mit der Julia sein.

0: This has been Terminal Beach.
1: Avete ascoltato Terminal Beach.
2: Via l'accesso.
3: Via l'accesso.

0: Beh, non posso parlare di un punto generale, ma di quello che vorrei.
1: Perché penso anche.

0: che non deve stare nelle mani, non sia solo nelle mani di pochi, che i diritti non dipendono da nascere, dove nasci, come nasci, chi sei, quando nasci, come nasci, chi sei, quando nasci. Mi piacerebbe uscire dal patriarcato, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse, hanno storie da raccontare, che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in futuro non la vedo. Cioè, magari non c'è un futuro, c'è un futuro, sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma, sentire, vedere.
1: Persone
0: con una storia diversa.
2: Huxley hat das alles, was da gegenwärtig wächst, benannt. Aber was machen wir? Sind wir noch wesentlich? Gute Zukunft. Wenn wir die KI raushalten, Technik hat nur Technik und kein Wohlbefinden gebracht. Erde, das sind wir.
3: Insanlara güveniyorum.
4: Dizi geguckt? Umsehen, umräumen, umbauen. Unser Leben nach Corona.
5: Die Gewissheiten von heute sind die Fehler von morgen.
6: Lass uns rebellisch sein. Für eine rebellische Zukunft.